Encaderuto, n'estapo de mai per lo viaggio si passes di pensieres e de battaglios, de duttes e de pantais. Vai, curruto, avenga in caro din los aureios lo resum della deriero danso, lo resum della deriero vos, una farandula di murres nos compagno per landos e cumbals, ubla de trevos, viei camarados del tenti lupe di bandizia. Vai, ruto, che lo vin era un po' mal, ero buona la compagnia, ne pur ten appres du record, tipo, Brahms e Sisù, cialidare. Vai che nos cialanar per tu arda alti silenzi, e sa ben pronta nar. E si tu, in levando il caldo ad un travai eterno, nos mostri la via, e porta pan nos pararè la fame. En cade ruto, la venga in caro, e appres anche mai, est nostro ruto a questo, e nos piai.

radio pure questo cielo. E ancora allora il saliva di un topo è più bravo. C'era di noi rasioso, totto, c'è peggio, ottoni di un caffè, su pizzeria, già si può, mattina, memme, santa gioia, di uno di piazza.

sento che quello, mezzo a tutti li parenti, divento donna zidello, lascio corso alle mie obienti.